0: quello fuori tuo posto lì.
1: Però ne so di macchine,
2: cazzo. Sì, devo dire. Cazzo, non mi sto facendo.